0: Nonostante questa timidezza sul mio volto, nonostante tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
2: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim.